0: La Dinámica 105.9 FM. La Mera Mera 790 AM.
1: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.